0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.

senti bene, che tutta vibrazione di una brutta situazione sto alla frutta d'emozione. Qua c'è la giusta libagione.

soldi, mande fattura. Dammi conti, banca e cattura. Come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio. Come un ballo nel fuoco sugli Ural. Qui c'è un'arma, tu guardi a cattura. Che se parte la caccia alla volpe, tu partire falveri, orpe e tamburo. Se ci soldi, mande fattura. Dammi conti, banca e cattura.

0: aspetto con arpe tamburo.
1: In senso lato la vita è una trama condita di intrecci banali, con scenografie artificiali che fanno da sfondo a dialoghi superficiali, tra luoghi comuni volgari e storie di comuni mortali che vivono come idolatri, però isolati, come comuni montani, come pianeti distanti, tanto inutili quanto importanti, tanto umili quanto arroganti a seconda di chi hanno davanti. Vocaboli ricercati, messi gli uni in fila agli altri, donano forma a pensieri scontati, come persone stupide con vestiti eleganti. Il cuore è solo un muscolo, l'amore è un concetto vuoto, esile, la libertà di espressione è un commento in maiuscolo sotto una foto, escile. Che Guevara è un logo in un laboratorio,

0: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piod, ascolta 6023. Bombo.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani. Abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
2: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato, grazie per essere qui con noi.
11: Grazie a voi.
2: Allora, ieri il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione Europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
11: Allora,

0: mettiamoci d'accordo su una cosa: la flessibilità non sono finanziamenti, è la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione, e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. E questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone, e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
1: Ma lei è d'accordo?
0: Allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
1: Certo.
0: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro. Dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi. Ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
2: Lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
0: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria, ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento. Intanto da qualche parte bisogna metterle, ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
1: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni Lavia di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
0: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia. Pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM. In Europa, gli umani, noi non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
1: Lei è favorevole o contrario?
0: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
1: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
0: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo SND, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
1: Certo.
0: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa. Ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge, e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente. Anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
1: E qual è?
0: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, ma adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale e dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti, dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
0: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1.200.000.000 di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia. Non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
1: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
0: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose sono state modificate e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
1: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
10: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961 dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mandel vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo, ancora oggi, non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eurofonica.
7: Eurofonica. Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle 7 principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea con sede a Francoforte lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione, fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di 3 organi al suo interno, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
3: Dopo se mi sgridano ve li mando qua, non
4: hai
3: un problema.
4: Hai detto vecchio dei parlamentari, hai detto vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando ho fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche, varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere gli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale. Un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica, quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale, bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
4: Berlusconi è stato anche un po' più drastico perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
3: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre non ci sarebbe più.
4: Non ci
3: più.
4: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
3: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
3: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
4: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
3: allora,
4: l'ha saltata maggiormente.
3: Mia critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. Il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale, Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
4: Anche la Chiang.
2: Quindi è favorevole o no?
3: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo che rischiavano un default ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro. Cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
2: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
3: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sa difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
2: Con chi forse non ha trovato un accordo forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
3: penso
2: questa canzone.
3: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
2: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questo a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne, perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ma abbiamo ambizioni così alte,
1: non penso se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, voi non potete,
3: ecco,
2: prenderla,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi, ecco, nel momento, sì, in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso,
2: bene,
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose.
3: E anche perché,
2: no, ma
3: che...
2: se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: sono dopo, perché siamo anche seduta in video, quindi Eurofonica
1: anche... Beh, quindi ci vedo.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking,
2: sono multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail. Nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione,
1: è vero,
2: su questo. Hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, ma bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna...
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo
0: veramente
3: a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo
2: la
0: vecchiaia.
2: E se qualcuno dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa a George Clooney quella.
0: Allora sempre voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche ai 16 anni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo. Cioè? Quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato,
1: eccomi,
2: le regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposto mentre
2: no, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Boschia italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente. E allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte. E su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un esploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
11: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e antimoneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o economisti come Gianni Toniolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio. Mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un Soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fatto Quotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del Tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
10: Eurofonica.
8: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
9: Primo marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa IUPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi, che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno, in particolare, prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
0: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' come è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua, come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
3: Poliedricità.
0: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
1: Però intanto, ragazzi, ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Radoni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
3: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
0: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
0: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione e soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
0: Grande.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
0: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, perché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale

0: Le portoghesi RUFM e RUM Radio.
1: E Kids FM in Germania.
2: È un programma che giunta nelle radios universitarie di Min e do Algarve.
3: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
6: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
7: E questi erano i Meganoidi con Z Reticoli.
8: Zero.
7: No, Z.
9: Z Reticoli, bene.
7: Allora, quello che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
9: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
7: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: will. Go!
1: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
2: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
1: Chi non ci vorrebbe più?
3: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
1: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
4: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
1: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
5: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
1: E chi come al solito non è d'accordo?
6: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
1: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Quindi un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sì.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 60023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao ragazzi, sono Erika e l'ospite di oggi di Spazio Emergenti è Giuseppe Bonincontro, in arte Bonislane. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Innanzitutto grazie per essere ai nostri microfoni. Raccontaci subito da dove
1: grazie
0: vieni e come hai scelto questo nome d'arte, se c'è un significato particolare.
1: Sì, certo che c'è un significato particolare. Allora, innanzitutto io vengo da un paesino in provincia di Enna che si trova in Sicilia, proprio nel cuore della Sicilia. Bonislane è nato dall'unione di due nomignoli, diciamo. Bonis, che sarebbe l'abbreviazione del mio cognome, ovvero Bonincontro. Bonis mi veniva detto da delle mie amiche proprio per abbreviare il mio cognome, per evitare di usare quel nome lì lungo. Slane invece deriva dal fatto che io, giocando da ragazzino con i videogiochi online, con gli sparatutto, utilizzavo questo nomignolo, The Slane, che un mio amico mi aveva detto significasse il trucidatore, ovvero il killer, quando in realtà poi ho scoperto che significasse tutto il contrario, ovvero l'ucciso.
0: Ah, okay.
1: Ed è lì che mi ha colpito ancora di più il nome. Dall'unione di Bonis e The Slane è nato appunto Bonis Lane.
0: Ho capito, quindi c'è un significato preciso dietro a questa scelta. Allora, il 5 di novembre è uscito Nessuno Sente, il tuo nuovo singolo. Ci racconti un po' di che cosa parla e com'è nato questo brano?
1: Sì, Nessuno Sente, innanzitutto parto dal titolo. Era un periodo difficile il mio, durante il quale ho scritto Nessuno Sente. Sta ad indicare proprio tutte quelle situazioni in cui si grida, si sta male, si chiede aiuto, si ha bisogno di aiuto, ma nessuno sente, o comunque addirittura fanno pure finta di non ascoltare, facendo orecchie da mercante a quello che si ha da dire loro. Nessuno Sente l'ho scritto a ricordare in vacanza con degli amici, era una sera, ho trovato il 6 bit su YouTube e mi è uscita così, come le altre tracce che io preferisco. Mi è uscita così di botto, di getto, senza pensare, stare lì, pensare più di tanto a cosa scrivere, a come mettere le parole. È stata proprio una di quelle canzoni che è uscita così da sola. È proprio il genere di scrittura e i miei momenti preferiti sono proprio quelli lì.
0: Ok, chiaro, hai parlato di scrittura, solitamente comunque arrivano prima le parole o prima ti arriva una melodia in testa e poi successivamente decidi di mettere giù il testo?
1: Allora, questo dipende molto dalla situazione, dal posto in cui mi trovo, dalla gente che è con me in quel momento, perché non ho un momento ben preciso in cui dico ok, adesso ti scrivo una canzone o mi do un appuntamento per scrivere una canzone. A me piace che le tracce escano da sole, mi lascio ispirare dal contesto, da tutto, e quindi può capitare che oggi inventi prima la melodia e poi la sostituisca a parole. Altre volte parto proprio dal segnale che voglio dare, ok, dico voglio dire queste cose, e poi successivamente gioco con le parole, con le frasi, per trovare una melodia adatta a quelle frasi, al beat che trovo o alle emozioni che voglio creare nell'ascoltatore.
0: Nella copertina del singolo si può vedere il mare nello sfondo. Volevo chiederti se ti è mai capitato di farti ispirare dal mare e in generale che rapporto hai con la tua terra, con la Sicilia.
1: Allora, io amo la mia

0: mare, non mi sono mai lasciato ispirare dal mare, cioè non ho mai scritto in spiaggia, anche se si può pensare che sia un posto ottimo per scrivere, sì, magari sì.
1: Porta una certa tranquillità, comunque calma molto.
0: Sì, sì, questo sicuramente, ed è proprio lì che nessuno ti sente se parli, è proprio questo il concetto, per questo scelto quell'immagine.
1: È vero, e quindi c'è dietro a questa scelta dell'immagine, c'è comunque un significato preciso che riguarda il titolo del brano, riguardo questo nessuno sente col mare in sfondo.
0: Sì, sì, okay. anche perché se noti nella copertina sono raffigurati degli ombrelloni chiusi,
1: sì.
0: Quindi ci troviamo in quegli attimi dell'alba in cui non c'è praticamente nessuno al mare, senti solo il rumore delle onde, e anche se urli, se gridi, se chiedi aiuto, nessuno ti sente in quei momenti lì, proprio come in quei momenti in cui ho scritto la traccia.
1: Chiaro. Il riff di chitarra è una costante di questo brano. Oltre a scrivere e cantare, suoni anche qualche strumento?
0: Sì, suono qualche strumento, suono la chitarra, non a livello professionale, ovviamente. Alle scuole medie ho seguito dei corsi di chitarra, però poi ho praticamente abbandonato come strumento, ma adoro cantare sui riff di chitarra, proprio come in questa canzone, adoro chi suona la chitarra.
1: Sei un classe 99, quindi siamo coetanei, volevo chiederti se hai dei punti di riferimento musicali di artisti attuali, oppure hai anche ispirazioni che provengono dal passato, dagli anni 80 o dagli anni 90?
0: Allora, questo è un argomento molto vasto, se devo essere sincero, perché io ascolto molto, ci ascolto di tutto praticamente, non ho quell'artista di riferimento, quel genere di riferimento, io vado molto a sensazioni, vado molto a istinto, sono molto all'istinto. Cioè, per dirti, io ascolto da Baglioni a Sfera Ebbasta, a Rush, a chiunque.
1: Sì.
0: Chiunque mi sia d'aiuto in quel momento. Se c'è un momento in cui ho bisogno della canzone scanzonata, allegra, che mi porti compagnia, allora vado a scegliere una determinata canzone, un determinato artista. Mentre ci sono quei giorni in cui, ripeto, anche ascolto Baglioni senza problemi, o B.B. King, Eric Clapton, qualsiasi artista di qualsiasi genere.
1: Ok, chiaro. E in futuro ti soffermerai su un genere particolare, quindi la tua musica si svilupperà su determinate sonorità?
0: Per il momento io non identifico il mio genere in nessuna, cioè non categorizzo le mie canzoni, non mi piace categorizzarle, anche se è vero che dalle ultime uscite, ovvero Pilastri e Nessuno Sente, quest'ultima potrebbero conferirmi più un genere chill, indie pop, ma sono sempre in costante ricerca di nuovi sound, perché mi piace molto svariare, spaziare ovunque.
1: Sì, quindi la contaminazione comunque è una parola chiave nella tua musica.
0: Senza dubbio.
1: Volevo chiederti se c'è un artista in particolare con il quale vorresti collaborare in futuro.
0: Bella domanda questa, in realtà ne avrei parecchi da menzionare, così proprio a freddo mi viene in mente Izzy.
1: Ok, è uscito tra l'altro...
0: Sì.

0: periodi in cui mi dedico alla mia di musica, poi ci sono quegli altri periodi in cui dico ok, questo è il momento giusto per ascoltare Riot di Izzy, per ascoltare Famoso di Sfera
1: e qualsiasi
0: altra cosa, per valorizzarlo al meglio, per valorizzare al meglio il suo operato.
1: Certo, sì, sono d'accordo, sono diversi comunque gli artisti che quando scrivono non ascoltano musica, o comunque, come dici te, c'è un periodo preciso per ascoltarla e per apprezzarla ancora di più. Abbiamo parlato di musica, volevo chiederti se in questo momento sei al lavoro su nuovi brani e se hai in programma un album.
0: Per quanto riguarda il lavoro, sì, su nuovi brani sto sicuramente lavorando su molti brani che addirittura usciranno a breve. Per quanto riguarda la creazione di un album, non saprei se è il momento giusto per lanciare un album. In cantiere ce n'è di tracce, però voglio proprio scegliere il momento giusto per uscire con un album.
1: Ok, certo, deciderai tu quando farlo uscire, quando sarà il momento più adatto, un po' come il momento più adatto per ascoltare i brani, troverai il momento più adatto per fare uscire le tue nuove creazioni, ecco. Dove possiamo, dove possiamo trovare il tuo ultimo singolo e se sei sui social come ti chiami?
0: Allora, sui social mi chiamo

0: iTunes, ovunque, praticamente YouTube.
1: Ok, perfetto, quindi è impossibile non trovarti, ragazzi, non avete scuse. Perfetto, quindi Bonislane, grazie mille per aver fatto con noi due chiacchiere.
0: Prima
1: di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Con piacere. Ciao a tutti, sono Bonislane, ascoltate adesso Nessuno Sente il Mio

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: з'являється під час ферментації органічних продуктів. Видобутий біогаз зазвичай використовується для виробництва відновлюваної енергії, такої як електроенергія, тепло та паливо. Вирішення проблеми харчових відходів є важливим пріоритетом у сучасному суспільстві з багатьох причин. Це дозволяє зберегти їжу, призначену для споживання людиною, знижує вплив харчового виробництва та споживання на довкілля, а також допомагає бізнесу та споживачам заощаджувати гроші. Як споживачі, ми можемо безпосередньо вплинути на проблему харчових відходів, звертаючи увагу на власну поведінку щодо відходів та замислюючись двічі, перш ніж викидати їжу. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Quando si tratta di proteggere i diritti dei consumatori dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo svolge un ruolo fondamentale. Garantire parità di trattamento, trasparenza e sicurezza è di vitale importanza per un mercato come quello dell'Unione, che conta più di 450 milioni di consumatori. Ma quali sono questi diritti e come vengono tutelati i consumatori?
2: In quanto consumatori godete di determinati diritti, ovvero principi fondamentali, che vi assicurano protezione e un trattamento equo sul mercato. Nell'Unione Europea questi diritti non rappresentano soltanto vaghi ideali, ma sono sanciti da un solido quadro normativo che ne garantisce la tutela. Il Parlamento Europeo ha contribuito in vari modi a rafforzare i diritti dei consumatori. Ne è un esempio la direttiva intesa ad armonizzare le leggi che li tutelano nei diversi Paesi membri, garantendo ai consumatori informazioni chiare e attendibili sugli acquisti fatti online o in negozio. Sono contemplati tutti gli aspetti dei prodotti, dalla descrizione ai prezzi, dalle modalità di consegna ai diritti di recesso.
1: Cominciamo la nostra rassegna parlando del diritto a informazioni chiare e trasparenti. Che stiate acquistando un prodotto o un servizio, le imprese sono tenute a fornirvi informazioni corrette e comprensibili al riguardo, tra cui specifiche, prezzo, eventuali imposte o tasse, ma anche termini e condizioni dell'acquisto.
2: Da consumatori avete anche il diritto di recesso, noto come periodo di riflessione. In questo lasso di tempo di 14 giorni, dal ricevimento di un prodotto o dalla sottoscrizione a un servizio, il consumatore può cambiare idea e decidere di recedere dal contratto. Questo diritto può essere esercitato senza dover fornire alcuna spiegazione.
1: Un'altra importante tutela è il diritto a 2 anni di garanzia. In poche parole, se un prodotto che avete comprato nell'Unione è difettoso o non corrisponde alla descrizione, avete il diritto di farlo riparare o sostituire gratuitamente dal venditore entro 2 anni dall'acquisto. Questa garanzia vale per tutti i prodotti venduti nell'Unione Europea.
2: L'Unione ha anche a cuore la sicurezza dei consumatori. In base al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 2023, i prodotti venduti in Europa devono rispettare norme di sicurezza rigorose per garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori. Il regolamento riguarda tutti i prodotti, dai giocattoli all'elettronica, dai cosmetici agli elettrodomestici. Se si scopre che un prodotto non è sicuro, l'Unione attiva dei meccanismi per ritirarlo dal mercato e informare adeguatamente i consumatori di eventuali rischi.
1: Da ultimo, non possiamo dimenticare i diritti digitali. Lo shopping online e i servizi digitali sono in aumento e l'Unione è intervenuta per proteggere i dati personali e la privacy dei consumatori. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR, disciplina il modo in cui aziende e organizzazioni gestiscono i dati personali. Così i consumatori hanno un maggior controllo sulle loro informazioni e l'utilizzo dei dati avviene in modo responsabile e sicuro.
2: Ma cosa significa tutto ciò per i consumatori dell'Unione Europea? Significa che possiamo fare acquisti in tutta tranquillità, sapendo di essere protetti da norme che ci garantiscono un trattamento equo, trasparenza e sicurezza.

0: Bastor Moilera, agus Rails Ganon Idrinar Shunthi, agus Bavor Farsa Politoili Sagreg, Teresh Kudata Nejuk Shaska Shacht. Hastel Shir Fodan Dowen, a coin in a dachthorta, agus a cossant on den lahash. Teresh Hitterman Ramish, bean dinna a cha and shallis fudder mar arakultur in a grege, agus Bohina des Nadina a vonig party in a socialeha pan Helenacha e. Divrig Mercuri gan stad gan stenach an facet cultura a spraga in San Orp. Agus mar na hairacht fós i dúnsnamh ól chlór fríom chaffa go cultúr na Hárpa agus fondúracht Malina Mercuri. Tá ra géistúc le sreas speisialta dár bodchréile stair agus fíorí cí. Ins na hagrain seo pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrachas forbairt na Hárpa féin a féinúlacht agus a lóchana. Siad san na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an éantas. Rugadh go Amália Maria Mercuri in San Athan in 1920. Dhéan sí stadéire an drámaíocht agus beistear stáitse Moilera í go lua. Bhí rólacha sa dráma a Streetcar Named Desire in 1929 a tharraing mór chlú orthu, agus go lua in éig sin bhuaigh sí gradam Marika Kotopouli den bhanaisteoir is fearr. Mula go céad scannán, Stella, féistiúr Michalis Kakoyanis ag Féidir Cann in 1926. Bhfuil sí leis an scannánáir Americánach Jules Dassanown a fós siar bowl agus a ribrig sí leis. In 1960 bhfuil sí an gradam don bhanaisteoir is fearr ag Cann don scannán Never on Sunday, a anamníag cúig thuaire de gradam an acadamh. Ar an aonú lá fiad de bhí Aibreáin 1967 agus ar stáitse in Nua-Eabhrac, fuair Mercuri amach go raibh grúpa oifigigh airm tar éis an chóch de gháil chua féin in San Ghréig agus dionta na Gréige chuathú. Rud a dugtar Rémus na Garnéil chomá air. As san amach lach sí gach deis ar an stáitse chun an dúnta a cháine, agus bé buthaigh an den láthas an mana a dúsáid si a ríist agus a ríist eile. Le linn cheana seachníana an Rémus bhí si a mannfeachta siochta ar fud an domhain ag éilimh go bhfilfí ar an den láthas. Bhain na Garnéil a saoránacht chréagachta, rud an náitige ding a bháiltacht.
1: En a bhráidí, stísta sér siúarist a tesseris órat a prói.
0: Íhe óháin ar cehar clogar maidin chléig an déli mélarm agus dúradar, tá de héránacht buinte a codíat. Ba mis an chéad duine ar bhain siad dií. Lá am a chola agus gan béirle líafagam, drag rías, rugag sa gréig mé. Ba siistuch é nar a rugag é agus beg sé na asistuch nar a chailfar é. Ba gréagach mé nar a rugag mé agus is gréagach a bheganam nar a chailfar mé.
1: Aftar gynnis ke fascistas, aftar sa pethaini fascistas ke bada pethaini lunir.
0: Anáin bagartí agus fiú íirecht chuní a ailmharú níor hepéir dingeháiltocht riamh. Lean sí lena cóireach le thóráidí, ceolchuirmacha agus aglaimh go dtí gur abhainíag an den láthas in 1964. Nuair dul sí an réig, chabhraigh Mercuri le páirtí na sóisialaithe pan-Heléinacha Pasach a chruthú, agus toghaigh chun na parlamenta in 1960. Nuair bhuaigh Pasach na toghcháin in 1981 denag arakultúr de. Bí an chéad bhean a raibh an post sonna cé agus ní raibh aon neas fuide ná í a ról an ara cultúr is stair na gréige. Mar ara dhéan sí athrú ó bhán ar an saol cultúrtha. Chuir sí rochtan ar bhúsaim ar fáil de Shaoránaigh, chuir sí an tadachas chun cín tréad an éireacht, agus chuir sí tús le mórthionscadal ó an Músaim Chultúr na Bisáinte i d'Asalánaice. Ina háanta san chuir sí tús lena feachtas cáilúil chun saothar bharmar an phártanáin dáil arás.
2: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
0: Cén tácht atá le Shakespeare de Hasana? Nú áid aglis neaf Paul. Cén tácht atá le sin Taj Mahal dan India? Cén tácht atá le sin Bentéirot sa Seipel Sistínach dan Adáil? Is fuin si vroid doing saothar bharmar an phártanáin? Siad ar bhéin úlach díad? Is nasc an léanamh le bórfheois na Gréige iad? Is anan na saothar san agus cuin cheapa an den láthas agus na saoirse atá againn.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: An rud is mó a bhain sí amach ar le bhéal an aontais ná cruthú thionscna phríomhchaithfeacha cultúr na Hárpa. Bhí an aithin céad phríomhchaithfeacha cultúr na Hárpa in 1985, tar éis na Mercuri a chur ina lí ar airí cultúr an aontais an cultúr a chur a gríolár éanúlacht an aontais Hárpaigh. Ina háanta san spreag sí nascan na cultúrtha le hirthar na Hárpa fiú sárahit an cartaineering. Ag tús na 1990, bheas sí an astóireacht as an foltaíocht a rí stéile. Nair hánig pasach a gocht a rís a nédig nóch a trí, lán si arhi mar ar a cultúr, a dírú ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Melina Mercúri a nédig nóch a cahar nua a áraug. Egas Socrid tugag an an orde a hugtag degan áad a frí a vara, rud a léirig an cion olvúr a bhíag muintu na gréga arhi. Sa látán nuvaun is féidir a haslinga eiscint fós a vandúruk Melina Mercúri, a chuirn an cultúr gréadach chun cín ar fud an domhain. Ó 2007, bronnan an andóracht gradamach leníochta Melina Mercúri ar bhan aisteoir óg a bháin gach bliain, in éanacht le bróiste in aithanta Melina a héan ó bhuaiteoir go bhuaiteoir, rud a chuirbhníon cuine orthu ar an stáitse. Ní raibh tácht le titl nú gradam de Melina Mercúri. Ba chochtaí an grá, a grá an réig agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spraga iad a gá agus a haisling fós sa lá atá nó bhán. Sí Parliament na Háirpa a chur an cláirsá de láthair.
3: Euroopa parlamendi saadikute tööhulka kuulub täiskogu istungil õigusaktide ettepanekute üle arutamine ja hääletamine. Tänases saates räägime aga ühest teisest parlamendi liikme tööülesandest, nimelt tema tööst raportöörina. Kui Euroopa komisjon on saanud valmis uue õigusakti, esitab ta selle Euroopa parlamendile. Parlamendis hakkab sellega tegelema üks parlamendi komisjonidest. Milline parlamendi komisjon ettepanekut läbi vaatama hakkab, sõltub selle teemast. Näiteks õigusakti ettepanekut, mis käsitleb elusloomade vedu, hakkab läbi vaatama põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Komisjon määrab raportööri, kes on omamoodi projekti juht ning koostab õigusakti ettepaneku kohta raporti. Kui parlament soovib tulevas õigusakti muudatusi teha, lisab raportöör raportisse ka muudatusettepanekud, millega saab ettepaneku tekstist midagi välja jätta, sinna midagi lisada või olemasolevat muuta. Kõigepealt peab raportöör ära tegema põhjaliku ettevalmistustöö. Muidugi ei tee ta seda üksi, vaid uurib ka teiste parlamendi liikmete arvamusi. Samuti aitab teda parlamendi komisjon, mille liige ta on. Ta kutsub aruteludele komisjonis ka eksperte väljaspoolt parlamenti, et saada teemast ülevaatlikumat pilti. Lõpuks peab ta esitama raporti, milles käsitletakse teemat võimalikult mitmekülgselt ja ülevaatlikult ning võtma igakülgselt arvesse uue õigusakti tulevast mõju. Raportöör peab arvestama õigusakti võimalike tõlgendusviisidega ja märkama iga detaili. Tema vastutus on väga suur. Raporti üle arutatakse parlamendi komisjonis mitu korda, seda muudetakse ja kirjutatakse ümber. Kui parlamendi komisjon on selles üksmeelele jõudnud, esitab raportöör selle parlamendi täiskogule. Raportis vaadeldakse õigusakti loomise põhjuseid ning esitatakse seadusandliku resolutsiooni ettepanek ja õigusakti muudatusettepanekud. Seejärel hääletab täiskogu nende ettepanekute vastuvõtmise üle. Kõik raportid parlamendi heakskiitu ei saa. Heakskiidetud raport on aga tunnustus raportöörile. See, kelle parlament raportööriks määrab, sõltub mitmest asjaolust. Esiteks on fraktsioonid omavahel kokkuleppeid sõlminud, kes millise teema raportit endale sooviks. Teiseks on fraktsioonidel punktisüsteem, mille järgi omavahel seadusandlikke raporteid jagatakse. Igal fraktsioonil on vastavalt oma suurusele teatav arv punkte, mille eest saab fraktsioon endale meelepäraseid raporteid valida. Peale selle loeb muidugi ka parlamendisaadiku enda pädevus ja huvi teema vastu. Mõnel harval juhul võib parlament ühele seadusandlikule ettepanekule määrata ka kaks raportööri. Neid nimetatakse siis kaasraportöörideks. Kaks raportööri oli näiteks tehisintellekti määrust käsitleval raportil. Lisaks on parlamendis veel teist tüüpi raportööre. Mõnikord soovib ettepanekuga tegelev parlamendikomisjon ka mõne teise komisjoni arvamust teada. Samuti võib teine komisjon ise soovida mõne ettepaneku kohta arvamust avaldada. Sellisel juhul paluvad parlamendikomisjonid parlamendil määrata üks komisjonidest vastutavaks ja teine või teised nõuandvateks komisjonideks. Nõuandvad komisjonid esitavad vastutavale komisjonile raporti kujul oma arvamuse ja nii-öelda raportööriks on arvamuse koostamise eest vastutav komisjoni liige. Näiteks elusloomade veo küsimuses oleks vastutav komisjon põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Nõuandev komisjon aga võiks olla näiteks transpordi- ja turismikomisjon, kes peab siis enda liikmete seast nimetama arvamuse koostaja. Teiste komisjonide arvamust küsiti ka tehisintellekti teemalist raportit koostades. Nõuandvaid komisjone oli lausa kolm. Seega oli selle raportiga seotud kokku 5 raportööri, 2 vastutavas komisjonis ja 3 arvamuse koostajat teistest komisjonidest. Parlament kiitis raporti heaks tänavu märtsis. Tutvustada on jäänud veel vaid üks tüüp raportööre, variraportöörid. Selleks, et kursis olla, kui kaugele on töö mõne raportiga jõudnud, võivad fraktsioonid nimetada omalt poolt nii nimetatud variraportööre. Variraportöör esindab oma fraktsiooni seisukohta ning peab teiste fraktsioonidega läbirääkimisi, et aidata käsitleva ettepaneku osas kompromisse leida. Raportööri töö tähtsust rõhutab veelgi see, et kuigi igal raportil on ka nimi, mis võib olla vahel pikk ja lohisev, siis parlamendis omavahel nimetatakse raporteid enamasti just vastutava raportööri nime järgi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
4: Il Mercosur è un'unione di paesi dell'America Latina e un importante partner commerciale dell'Unione Europea. L'Europa cerca da tempo di rendere più agevoli e meno onerosi gli scambi con il Mercosur, ma le sfide rimangono.
5: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo delle opportunità e delle problematiche poste da un accordo commerciale con il Mercosur e di ciò che l'Europa sta facendo per rafforzare le relazioni con questo grande partner commerciale.
4: Diamo innanzitutto uno sguardo più da vicino al Mercosur e spieghiamo cosa comporta nella realtà. Mercosur è l'acronimo di Mercado Común del Sur, che in spagnolo significa Mercato Comune del Sud. Per certi versi è la controparte sudamericana del Mercato Comune Europeo.
5: E proprio come l'Unione Europea, il Mercosur è un'alleanza di paesi membri. È stato istituito inizialmente da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay nel marzo 1991. Il Venezuela ha aderito nel luglio 2012, ma la sua adesione è sospesa per motivi politici dal dicembre 2016. La Bolivia ne è entrata a far parte nel luglio 2024.
4: I paesi del Mercosur formano un blocco politico ed economico. Lo scopo di questa alleanza è facilitare gli scambi con altri paesi del mondo e rafforzare i legami culturali, politici e commerciali tra i suoi membri. I cittadini del Mercosur possono studiare, lavorare, viaggiare e vivere liberamente in uno qualsiasi degli altri paesi membri.
5: Entriamo ora nel dettaglio delle relazioni tra il Mercosur e l'Unione Europea. I due sono importanti partner commerciali ed investimento. Per quel che riguarda le merci, nel 2023 l'Unione ha esportato verso il Mercosur beni per un valore di 56 miliardi di euro. Si tratta di macchinari, elettrodomestici, prodotti chimici e farmaceutici e mezzi di trasporto. Mentre per quanto riguarda i servizi, ad esempio nel campo delle telecomunicazioni, dei trasporti marittimi, dei servizi postali e di corriere, le esportazioni dell'Unione nel 2022 ammontavano a 28 miliardi di euro. Oltre 30.000 piccole e medie imprese europee esportano nel Mercosur, e con un totale di 340 miliardi di euro nel 2021, l'Unione Europea è il primo investitore estero della regione.
4: A sua volta, l'Europa importa dal Mercosur numerosi prodotti, minerali, alimenti, bevande, tabacco e prodotti ortofrutticoli, ed è il suo secondo partner commerciale dopo la Cina.
5: Per facilitare gli scambi economici attraverso l'Atlantico, l'Unione Europea ha concluso accordi commerciali bilaterali con quasi tutti i paesi dell'America Latina. Per molto tempo il Mercosur è rimasto l'unico grande partner commerciale della regione con cui l'Unione non aveva ancora raggiunto un'intesa. Un accordo di libero scambio con il Mercosur avrebbe abolito le tariffe su un'ampia gamma di prodotti e avrebbe ridotto la burocrazia delle procedure doganali, rendendo più economico e più agevole il commercio. I negoziati per un accordo di questo tipo erano iniziati già nel 1991 e si sono di fatto conclusi nel 2019. Ma l'opposizione interna all'Unione ne ha impedito l'entrata in vigore a causa di preoccupazioni ambientali e i negoziati sono ripresi solo nel 2023. L'impegno del Mercosur ad aderire all'accordo di Parigi e a combattere la deforestazione è diventato una delle condizioni preliminari per la conclusione dell'accordo. Il secondo turno di negoziati si è concluso nel dicembre 2024, quando i presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay hanno incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice Mercosur di Montevideo. Qui la presidente dell'esecutivo europeo ha dichiarato:
4: questo accordo non è solo un'opportunità economica, è una necessità politica. Siamo partner che condividono gli stessi principi. Abbiamo radici comuni. La nostra storia e la nostra cultura sono intrecciate. Entrambi crediamo che l'apertura e la cooperazione siano i veri motori del progresso e della prosperità. So che il vento soffia forte nella direzione opposta, verso l'isolamento e la frammentazione. Ma questo accordo è la nostra chiara risposta. Siamo uniti in quanto partner sulla scena globale.
6: On a global stage as partners.
5: Come ha osservato la presidente della Commissione, non tutti sono soddisfatti del partenariato. Ad esempio, nell'UE vi è una diffusa opposizione da parte degli agricoltori, che sostengono di non poter produrre e vendere i loro prodotti agli stessi prezzi dei paesi del Mercosur. Nel 2024 le proteste degli agricoltori in paesi come Belgio, Francia e Germania sono culminate in blocchi stradali durati diversi giorni. Anche le preoccupazioni per la deforestazione e la distruzione dell'Amazzonia continuano a pesare sull'accordo. I critici ritengono che un aumento del commercio con il Mercosur non farebbe che peggiorare l'impatto sull'ambiente. Ci sono anche forti preoccupazioni in merito agli standard di sicurezza alimentare nei paesi della regione.
4: La Commissione europea ritiene però che queste preoccupazioni siano infondate e sottolinea che gli impegni in materia di tutela ambientale sono ora inclusi nell'accordo commerciale UE-Mercosur. La Commissione sostiene inoltre che l'accordo garantisce la cooperazione sulle norme in materia di sicurezza alimentare e benessere degli animali e sulla tutela dei diritti dei lavoratori. L'accordo prevede poi l'imposizione di quote e restrizioni su prodotti agricoli sensibili provenienti dai paesi del Mercosur, come pollame, carne bovina e zucchero. Ciò significa che questi prodotti non potranno essere importati in grandi quantità. Sono previsti anche controlli sulle importazioni alimentari per garantire che siano conformi alle norme europee.
5: Se da un lato la posizione della Commissione europea riguardo all'accordo risulta chiara, dall'altro il Parlamento europeo non ha un parere unanime. Alcuni deputati vogliono approfondire il partenariato, mentre altri vi si oppongono fermamente. Questi ultimi si schierano con gli agricoltori europei che temono la concorrenza sleale del Mercosur.
4: Ma per Gabriel Mato, capo negoziatore del Parlamento europeo per l'accordo di libero scambio, il problema è un altro.
7: Negarnos a ratificare questo accordo?
5: Il rifiuto di ratificare questo accordo non risolverà i problemi del settore agricolo e trasmetterà il messaggio che l'Europa non vuole essere leader, ma preferisce lasciare che altri approfittino delle nostre opportunità.
7: Aprovechen nuestras oportunidades. Muchas gracias.
4: Per poter concludere l'accordo UE-Mercosur e farlo entrare in vigore, Il Parlamento e gli Stati dell'Unione Europea devono dare la loro approvazione. Resta da vedere se UE e Mercosur riusciranno ad aprire un nuovo capitolo nelle loro relazioni, creando nuove opportunità per entrambe le regioni e superando le sfide che stanno affrontando da tempo. Una cosa è certa, il partenariato con il Mercosur è un tema delicato da trattare con cautela e nessuno sa quanto tempo ci vorrà per raggiungere un accordo soddisfacente su ogni capitolo del partenariato.
5: Questo podcast è presentato da Europarler Radio, la radio online del Parlamento europeo.
8: At the beginning of October 2024, the European Parliament published the results of the first Eurobarometer survey since the European elections. According to the findings, people in the EU are concerned about the cost of living and the economic situation. In this podcast from the Europe and Me series, we'll find out more about Parliament's 2024 EU post-electoral survey.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydlo al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
3: Eurofonica.
5: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono 3 delle 5 donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la 4ª economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 3 cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione in particolare, coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
6: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un'attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Casanella.
7: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpasti di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
3: Eurofonica.
4: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
8: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovazione. Iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo sviluppo rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
3: Eurofonica.
9: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre, quindi, deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
3: Eurofonica.
4: Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
3: Eurofonica.
10: L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti i progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna con 79,4 milioni di euro per 44 progetti e Paesi Bassi con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale e ambientale allo UAF di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduri. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
11: Ciao Nicola.
12: Ciao Nicola.
4: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutto questo confusione che si è sviluppata in Catalogna.
12: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto, quando invece sei un po' all'angolo chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare insomma del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte insomma dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
4: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, Caix e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
12: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
4: E a quel punto c'è un problema.
12: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
4: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
12: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e come ben sappiamo il fautore della Brexit, Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorto un po' contro, si sia ritorto un po' contro, insomma, si sia ritorta un po' contro la situazione. Non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare.
4: Ma anche a non sapere cosa fare, sembra che ci siano altri politici influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no, Andrea?
11: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è la alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo, cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità, al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani, cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente, ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi. Cioè, è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont: da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
4: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
11: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale, e forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
12: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera o dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato, quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli state attenti a quello che citate.
4: E insomma ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus ex machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
13: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei, chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito che, tra l'altro, tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata, diciamo, una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che, diciamo, ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che, secondo molti analisti spagnoli, è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
4: Certo, e in questa situazione idilliaca a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
13: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendentisti sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica, quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia, quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati
11: che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
4: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela, grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie a Andrea Fioravanti.
11: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
4: E grazie a Antonio Megalizzi.
12: Grazie a te, Nicola.
4: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito, in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao! Eurofonica.
14: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
18: Eurofonica. Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione alla difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante, non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
19: Eurofonica.
4: Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare, o almeno a discutere, a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
3: Eurofonica.
19: 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del Summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
3: Eurofonica.
20: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
21: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
3: Eurofonica.
22: La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la Web Tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
0: Eurofonica.
4: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
0: Eurofonica.
1: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27. Ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino.

0: Francesco Caffarelli per Eurofonica Padova.
1: Eurofonica.
2: Insomma, Lema non arriverà in Italia, non arriverà a Milano, e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
1: Eurofonica.
3: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare, per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto: OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di Ungigo Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio Raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
1: Eurofonica.
4: E così l'Italia c'è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'alto commissario delle Nazioni Unite al-Hussein, che durante la riunione del comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari: o l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
1: Eurofonica.
2: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace e che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
1: Eurofonica.
5: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti

0: Protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectactive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea e, come le settimane scorse, mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
5: Ciao Nicola.
6: Ciao.
4: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
5: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade, la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
4: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti, a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
5: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
4: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
6: Della Giamaica?
4: Esatto, sì.
6: Allora, il verde, il giallo, il nero.
4: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
6: La Giamaica doveva essere Verdi, Liberali e CDU.
4: Esatto, CDU, il partito della Merkel, Liberali, appunto, il giallo,
6: sì,
4: i verdi,
6: esatto,
4: ci arriviamo tutti, il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica Tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
6: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che è il paese più ricco, è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
4: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
6: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea. Insomma, ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo, insomma, dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo, insomma, l'euroscetticismo, l'antieuropeismo, eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento, insomma, ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche del rigidità finanziaria dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremmo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene e nel male tantissime situazioni.
4: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
5: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
4: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
6: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più, tra virgolette, potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania, tra l'altro, ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde, diciamo, all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere, insomma, il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
4: Insomma, situazione veramente complicata e noi, un po' come sempre qui a Eurofonica, vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte, se a qualcuno la soluzione viene in mente, noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
5: Grazie a te, Nicola.
6: Grazie, ciao.
4: Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi. Siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023.
1: Toda gioia, toda bellezza.
2: Radio 6023.